E tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai, mi travolge la fantasia. E lo so che per te è pesante.

Ho sempre cercato la mia libertà, in giro per le strade buie di città. Sto bene, anche così. Mi siedo senza fretta di andare via, e non mi manca, sai.